0: sembra un po' inconsigliabile.
1: Il regione è meglio di sentire.
0: ಬೆಳ್ಕೊಂಡು